yappa, barat bat bura, bat bat baburo, bap ba, ay abu, nabu bao, hop di babu, abu tu yappa.